0: C'era mi massiva. Ma che sa che facile
1: per c'era. Ma senza mi cazzo che dei pina colonidi.
2: E là, e là, e là.
1: Ma sa come la mamma banda. E tu a casa di ambie. Adesso di l'ultimo che cos'è che ave? Se sei risasso di mamma. Sa se la pir male di
2: sasso. La sai li dico? E là, e là, e là, e là, e là.
0: Ma che puttana sei nei mamma c'è?